Putto matto dai Masse masse masse masse Che hai hai Impedenza Non ti amo fai Quanto ti amo Quanto ti amo